0: resti per denari.
1: Non ci resti, non ci resti per denari.
2: Onde nasce con affanto concorso?
3: Si dalle possa il corso.
4: Si anelli scarpini,
5: negli anelli della scarpini.
3: Sei meglio che la fatta, sei meglio che la più... Che canna! Su, signori, moneta!
6: Moneta, moneta, moneta!
7: Cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chi

star bene. Evitella e ti per pecciare con i miei gamboni. Starne, pasticci, ramioni e toni. Splendido di sorte, ogni cosa è sconfitta. Il vostro rosso vi invita e te si va compagno, che non si cura con

0: Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare a dormire.

0: occhi bianchi al tenere prendimi poi senza misura l'avventura d'avventura
1: Madonna, prova a farmi a sogna anch'io
0: e pago questi

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è il modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha modi volto esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sove privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto si raro, che si potrà pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Quanto fa?
1: Quanto, dai, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni e

0: lava e non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fron scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, ma centomi mille male, cattari che nascono dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solidi l'umor dei canti, purifica le vene, allega il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Bimbo non mai è sparito.
0: Torno ora il cervello.
2: Datemene una presa a becco vieglio.
0: Fagli altri cuori che nottate si sonne le ricette.
3: Alla grava il niente e schiappa io con la nozione. Alla graffina.
4: Via allegremente.
3: Stringhette di fettucci a chiamento.
0: Ora scendo. Perché? Del resto che non so dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
5: Che fatevi casi di giorrazzi.
6: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Mi voglio farvi la liberalità della mia mano.
1: Non potrei.
0: Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
7: Sì,
0: corvi

0: Carla per mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: Ariello, dinti un moccatoro di anno grossa, coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: scoprire. Non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi.
3: Un povero uomo,
2: come i denti guasti, scarpati, scappezzati. Prena questo senso.

0: è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.

0: parvi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, che scampi guardi. Ospo di una fusione di gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.